che zuzumem morana uchehi shel havidia angetseres mergetsi zuchas lavimatsi.